0: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno.
1: Uno sciocco trova sempre uno più sciocco che lo ammira.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita. Radio Margherita. La tua compagna di viaggio. Franco Tozzi, i tuoi occhi verdi.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof Michetti, ho preso un taxi oggi e mi è venuto il mal di testa. Il tassista era arrabbiatissimo per questa storia di Uber, questi taxi a chiamata con le app che sarebbero illegali. Ma il tassista ha detto che c'è un precedente pericoloso in Piemonte. Ma mica ho capito.
3: Cara Pulce, proprio in questi giorni la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Piemonte che praticamente vietava l'utilizzo di Uber, ossia il servizio taxi a chiamata mediante l'app.
2: Quindi non è vero che sono illegali.
3: In realtà, Pulce, la Corte in pratica ha dichiarato che la Regione Piemonte non poteva intervenire su un argomento di competenza statale, qual è la concorrenza.
2: E quindi, Prof. Michetti, ora come la mettiamo?
3: Pulce, le problematiche che derivano dall'evoluzione tecnologica e dai cambiamenti economici e sociali sono oggi oggetto di discussione presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche di tutto il mondo.
2: Quindi i taxi tecnologici sono un problema mondiale. Ma chi aspettano allora a dare un inquadramento giuridico, una disciplina puntuale?
3: La stessa Corte Costituzionale auspica che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente di queste nuove esigenze di regolamentazione.
2: Morale della favola, le regioni hanno le mani legate e finché il Parlamento non interviene, i tassisti classici, diciamo quelli vecchio stampo, continueranno ad essere arrabbiati.
3: Pulce, sa cosa diceva Publilio Siro? La pazienza, messa troppe volte alla prova, diventa rabbia.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
4: Radio Margherita, per la legalità.
5: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: scritta musica italiana.
1: Adriano Celentano.

0: tutto qua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 2:52.

0: Sono Franco da Pescara. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica radio che trasmette sempre e solo canzoni italiane di tutti i gusti, per tutte le età e di tutti i generi. Grazie Radio Margherita.
1: Radio Margherita. Sempre e solo canzoni italiane di tutti i gusti, per tutte le età e di tutti i generi. Anche a Pescara.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giordana Angi.

0: Un giorno insieme con Giordana Angi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Irene Fargo, nome d'arte di Flavia Irene Pozzaglio, è nata a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, il 1 novembre 1962 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dopo aver fatto parte di un coro polifonico, esordì da solista al Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d'anagrafe con la canzone Fretta di te. Quindi il suo produttore Enzo Miceli la convinse ad assumere il nome d'arte Irene Fargo. Dopo un ritorno nel 1988 al Festival di Castrocaro, pubblicò nel 1990 il suo disco d'esordio, Le ragazze al mare. Nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo e si classificò seconda nella categoria Nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato al dramma La donna del mare del norvegese Henrik Ibsen. Il 45 giri, che fece da traino all'album inciso l'anno precedente e opportunamente ristampato con l'aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele. Gli inviti in varie trasmissioni televisive la consacrarono tra le rivelazioni dell'anno. Nel 1992 fu ancora a Sanremo tra le nuove proposte, classificandosi nuovamente al secondo posto con il brano Come una Turandot, omaggio all'opera di Giacomo Puccini. Il secondo album, pubblicato alla fine della rassegna e intitolato La voce magica della luna, otterrà un grande riscontro commerciale. Nello stesso anno ottenne un terzo posto al Cantagiro. Nel 1993 inizia per Irene Fargo un nuovo corso della propria carriera. Abbandonati il suo primo produttore, si trasformò in interprete pura, con brani di Mariella Nava, Roby Facchinetti, Caballà, Daniele Fossati. Tra il 1997 e il 1999 pubblicò altri tre dischi, venendo invitata spesso come ospite nei programmi di Paolo Limiti. Dal 2002 intraprese anche l'attività di attrice teatrale. Nel 2005 incise il suo nuovo CD, una serie di cover dal titolo Insieme, contenente alcuni inediti, tra i quali il tema portante del film Nel mio amore, che vide l'esordio alla regia della scrittrice Susanna Tamaro. Irene Fargo ricoprì il ruolo di protagonista in alcuni musical: Il ritratto di Dorian Gray, Mary Ann, I promessi sposi, La monaca di Monza e La madre di Cecilia, Masaniello, La viceregina di Napoli, per la regia di Tato Russo, e Cleopatra, Carmian, per la regia di Claudio Insegno. Nel dicembre 2012 tornò in radio con il singolo Acrobati, tratto dal nuovo album Crescendo, dopo aver riscosso grande successo all'estero. L'ultimo album dal titolo Luce fu pubblicato nel 2014. Irene Fargo muore a Chiari, in provincia di Brescia, il 1 luglio del 2022 all'età di 59 anni. Tra le canzoni più suggestive di Irene Fargo ricordiamo La donna di Ibsen, Le ragazze al mare, Le cose di ieri, Come una Turandot. La

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Irene Fargo.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Albano, nel sole.

0: Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
2: Franco Califano.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Franco Califano.
2: Ecco, la musica è finita.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Franco Califano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Io non piango.
3: La mia libertà.
2: La musica è finita.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 3 e 37 minuti.
2: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
0: Per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare sulla parte colpita del succo di limone puro.
2: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Anche i più piccoli portano pesi invisibili. Prendiamoci cura della loro mente. La salute mentale inizia dall'infanzia. Ascoltiamo, capiamo, agiamo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Federico Stragà. È così.
1: Cambiami la maglietta, ma togli l'etichetta. Dico non puoi cantare, perché mi fai stufare. Io chiudo quel cassetto, guarda io chiudo tutto, così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 3 e 53 minuti.
1: Malika Yan. E se poi

Io sono Maria e chiamo da Milano. Ascolto Radio Margherita perché è la radio dei miei sogni, quella che mi fa tornare indietro nel tempo, quella che mi fa ascoltare la musica che mi ha fatto crescere, che mi ha fatto diventare donna e madre, e l'ascolto insieme a mia figlia. E sono volentieri con voi tutto il giorno. Siete miei amici ormai. Un bacione a tutti voi di Radio Margherita. Radio.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: acide, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Mango, dal silenzio a un bacio.
3: Non ho

0: Giorgia Malerba. 5 minuti.
1: Se avessi studiato ciò che amavo davvero, oggi sarei felice seduta nel mio ufficio.

0: La tua radio preferita? Radio Margherita.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.
2: Baciami.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Pablo Neruda. Poesie. Mi piaci silenziosa, perché sei come assente, mi senti da lontano e la mia voce non ti tocca. Par quasi che i tuoi occhi siano volati via ed è come se un bacio ti chiudesse la bocca. Tutte le cose sono colme della mia anima e tu da loro emergi, colma d'anima mia. Farfalla di sogno, assomiglia alla mia anima ed assomiglia alla parola malinconia. Mi piaci silenziosa quando sembri distante e sembri lamentarti, turbante farfalla, e mi senti da lontano e la mia voce non ti arriva. Lascia che il tuo silenzio sia il mio silenzio stesso. Lascia che il tuo silenzio sia anche il mio parlarti, lucido come fiamma, semplice come anello. Tu sei come la notte, taciturna e stellata. Di stella è il tuo silenzio, così lontano e semplice. Mi piaci silenziosa perché sei come assente, distante e dolorosa come fossi morta. Basta allora un sorriso, una parola basta, e sono lieto, lieto che questo non sia vero. Fanciulla snella e bruna, il sole che crea la frutta, quello che incurva le alghe e fa granire i grani, creò il tuo corpo gaio, i tuoi occhi di luce e la tua bocca che sorride col sorriso dell'acqua. Un sole nero e ansioso ti si avvolge a ogni filo dei tuoi neri capelli quando stiri le braccia. Tu giochi con il sole come un ruscello e due oscuri ristagni lui ti lascia negli occhi. Fanciulla snella e bruna, niente a te mi avvicina, tutto da te mi scosta come dal mezzogiorno. Tu sei la gioventù frenetica dell'ape, l'ubriachezza dell'onda, la forza della spiga. Eppure, tenebroso il mio cuore ti cerca. Amo il tuo corpo gaio, la tua voce svelta e lieve. Farfalla bruna, dolce e definitiva, come il frumento e il sole, il papavero e l'acqua.

Ode al pomodoro. La strada si riempì di pomodori, mezzogiorno, estate. La luce si divide in due metà di un pomodoro, scorre per le strade il succo. In dicembre, senza pausa, il pomodoro invade le cucine, entra per i pranzi, si siede riposato nelle credenze, tra i bicchieri, le saliere azzurre. Emana una luce propria, maestà benigna. Dobbiamo purtroppo assassinarlo. Affonda il coltello nella sua polpa vivente. È una rossa viscera. Un sole fresco, profondo, inesauribile riempie le insalate del Cile. Si sposa allegramente con la chiara cipolla e per festeggiare si lascia cadere l'olio, figlio essenziale dell'ulivo, sui suoi emisferi socchiusi. Si aggiunge il pepe, la sua fragranza, il sale, il suo magnetismo. Sono le nozze del giorno. Il prezzemolo issa la bandiera, le patate bollono vigorosamente, l'arrosto colpisce con il suo aroma la porta. E ora andiamo. E sopra il tavolo, nel mezzo dell'estate, il pomodoro, astro della terra, stella ricorrente e feconda.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Pablo Neruda. Poesie.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 4 e 54 minuti.
1: Annalisa, bellissima.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dal passaggio di infiltrazioni umide che apporteranno una maggiore nuvolosità su parte del centro-nord e in Sardegna, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico comunque piacevole, con temperature massime che saranno comprese tra i 20 e i 25 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.
3: Non mi basterà un minuto

0: l'indovinello del giorno.
1: Se è uscito, c'è. Se non è uscito, non c'è. La risposta è il giornale.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Apostolo. Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome ha origine greca e significa che ama i cavalli. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 maggio del 2002, l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea. Lo scioglilingua di oggi è: ciò che è, ciò che non è, non è. Ciò che è, non è ciò che non è. Ciò che non è, non è ciò che è. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Entra nell'esercito, gira il mondo, incontra gente interessante ed uccidila. Ed ora, l'aforisma del giorno. Ho tanto da dire, ma niente di cui parlare. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare sulla parte colpita del succo di limone puro. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa fa un limone in montagna? La risposta è un aspromonte. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao Radio Margherita, sono Pietro da Maracalagonis. Un proverbio sardo: Samuleri bella esti ornamento de sumadiru. Tradotto: la moglie bella è ornamento del marito. Ciao Radio Margherita!

L'alcol non risolve i problemi, li peggiora. Trova il coraggio di dire basta. La libertà è nel controllo, non nella dipendenza. Non lasciare che l'alcol prenda il comando. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Joevan, ma bene.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
0: Albano, di rose e di spine.
2: Che cosa resta della

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 5 e 48 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Salvatore De Razza di Castelvetrano, in provincia di Trapani, Gaetana Milazzo di Palermo, Roberto Mantia di Sciacca, in provincia di Agrigento, Giulia Vasta di Raddusa, in provincia di Catania, e Adriana Crucetti di Gebbione, in provincia di Reggio Calabria.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Olli e Angelina, per due come noi.
3: Per due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Giussi da Palermo e il mio proverbio è: quanto tiro un pelo di donna, non tiro un paio di buoi.
4: Salvatore da Caltanissetta, proverbio siciliano. O gaggio uccidesse alle gallini, o tempo si piglia come veni, che significa: il gallo disse alle galline, il tempo si prende come viene.
5: Ciao, Piero Lombardo da Palermo. I mughiere buone sono come i moluna, ogni cento ne trova una e non c'è bisogno di traduzione. Ciao, grazie della Margherita.
6: Salvatore da Caserta, chi non accatta e non vende, non saglia e non scende. Chi non compra e non vende, non sale e non scende.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: un giorno insieme con Giordana Angi. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
3: Radio Margherita.
4: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Bobby Solo.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Bobby Solo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Gelosia, Mi ha stregato, Non posso perderti, Quando io ti perderò, Tu stai e Una lacrima sul viso.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con
2: Benji e Fede.
3: Michele Bravi, L'uomo invisibile.
4: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: mi hai fatto diventare trasparente.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 6 e 28 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Apostolo,

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: RAF. È meglio così.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 6 e 55 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Francesca Astone di Raccuglia, in provincia di Messina, Salvatore Barbagallo di Catania, Marica Damanti di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Giovanna Mazzullo di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.
1: Questa mattina non volevo proprio alzarmi, ma mia madre ha cominciato ad urlare. Non ha avuto neanche il tempo di abbracciarmi. La colazione è pronta, vado a lavorare. A scuola le parole diventano botte, perché tutti sanno solo giudicare. E i miei sentimenti sono ossa rotte, e comincio a stare bene. Quando all'uscita di scuola c'è sempre quel signore che vuol giocare.

0: E stamattina Sara non riesce ad alzarsi, tanto nessuno qui si accorge che sta male.
1: Un giorno insieme con Giordana Angi torna fra un'ora.
2: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Basso ovale. Pietà.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
1: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Domenica con Fabrizio De André,
1: che scivolò nel fiume a primavera.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: cresceremo.
1: Domenica con Fabrizio De André. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20, solo su Radio Margherita.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Andrea e vi ascolto da Castellammare di Stabia. Si parla tanto di banche, banche che truffano i cittadini, e lo Stato che cosa fa? Dà i soldi dei cittadini per aiutare di nuovo una banca che ha perso credibilità. Ma non sarebbe più giusto dare i soldi direttamente ai cittadini, quelli che li hanno persi? Poi fa pagare tutti i danni a questa, e poi far pagare tutti i danni a questa gente ingorda. Così imparerebbero a rispettare le regole. Questo dovrebbe fare un paese serio. Grazie dalle Margherite a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta

sentimentale, questa notte infinita, questo cielo autunnale, questa rosa appassita, tutto parla d'amore al mio cuore che spera ed attende stasera la gioia d'un'ora, d'un'ora con te. Sentimentale come un bacio perduto, sentimentale come un dolce segreto, sentimentale come un sogno.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Apostolo.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Non ho parole, disse il vocabolario distrutto.
1: L'angolo del sorriso.
2: Da bambino volevo un cane, ma i miei erano poveri, così mi comprarono una formica.
1: L'angolo del sorriso.
2: In comune, due impiegati si incontrano nel corridoio. Beh, non riesci neanche tu a dormire?
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Chiedere aiuto non è debolezza, è coraggio. Nessuno dovrebbe lottare da solo. La salute mentale è importante quanto quella fisica. Prenditene cura.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Salvatore De Razza di Castelvetrano, in provincia di Trapani, Gaetana Milazzo di Palermo, Roberto Mantia di Sciacca, in provincia di Agrigento, Giulia Vasta di Raddusa, in provincia di Catania, e Adriana Crucetti di Gebbione, in provincia di Reggio Calabria.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata dal passaggio di infiltrazioni umide che porteranno una maggiore nuvolosità su parte del centro-nord e in Sardegna, ma senza fenomeni associati. Contesto climatico comunque piacevole, con temperature massime che saranno comprese tra i 20 e i 25 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giordana Angi.

0: Vasco Rossi, Sally.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per te. Se lei è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: senti che bel rumore.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Demarcazione. Demarcazione dal francese. Significato: segno, traccia di un confine o altro limite.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Megalopoli. Megalopoli. Composta dal greco megalo, grande, e polis, città. Significato: metropoli che, espandendosi, ha inglobato altri centri abitati circostanti.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Quintessenza. Quintessenza. Dal latino medievale quinta ed essenzia. Significato: il quinto elemento nella fisica aristotelica. In alchimia, la parte più pura delle cose, che si otteneva dopo 5 distillazioni. In senso figurato, la natura più intima di qualcosa.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Giudeo. Giudeo. Dal latino iudeus e dal greco iudaios. Da Giudea, parte meridionale dell'altopiano della Palestina, cosiddetta da Giuda, quarto figlio di Giacobbe. Significato: come aggettivo, chi viene dalla Giudea. Come sostantivo maschile, chi vive secondo la legge ebraica.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
3: Radio Margherita, per la cultura.
4: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
5: 825.
4: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
5: Radio Margherita.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Vigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 8 e 21 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Apostolo. Oggi è l'onomastico di Filippo. Il nome ha origine greca e significa che ama i cavalli. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 maggio del 2002, l'euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea. Lo scioglilingua di oggi è: ciò che è, ciò che non è, non è. Ciò che è, non è ciò che non è. Ciò che non è, non è ciò che è. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Entra nell'esercito, gira il mondo, incontra gente interessante ed uccidila. Ed ora, l'aforisma del giorno. Ho tanto da dire, ma niente di cui parlare. Il consiglio della nonna di oggi è: per attenuare la sensazione di prurito causata dalla puntura di una zanzara, è utile applicare sulla parte colpita del succo di limone puro. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa fa un limone in montagna? La risposta è un aspromonte. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Ciao Radio Margherita, sono Pietro da Maracalagonis. Un proverbio sardo: Samuleri bella esti ornamento de sumadiru. Tradotto: la moglie bella è ornamento del marito. Ciao Radio Margherita.
0: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Alessandra Amoroso, fidati ancora di me.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 8 e 54 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Francesca Astone di Raccuglia, in provincia di Messina, Salvatore Barbagallo di Catania, Marica Damanti di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Giovanna Mazzullo di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Max Gazzè, l'uomo più furbo.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Riccardo Cocciante, ho 20 anni con te.
3: Ho 20 anni con te, mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.

Un giorno insieme con Giordana Angi. Torna fra un'ora. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
1: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Domenica con Fabrizio De André,
1: che scivolò nel fiume a primavera.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Parleremo
1: domenica con Fabrizio De André. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20, solo su Radio Margherita.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Stefano Ruffini. Si chiama Hélène.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Apostolo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta al canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione

0: Vincenzo Capua. Non ho mai imparato.
1: Non ho mai imparato come si fa a crescere.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 9 e 49 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Salvatore De Razza di Castelvetrano, in provincia di Trapani, Gaetana Milazzo di Palermo, Roberto Mantia di Sciacca, in provincia di Agrigento, Giulia Vasta di Raddusa, in provincia di Catania, e Adriana Crucetti di Gebbione, in provincia di Reggio Calabria.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
4: Questa di Marinella è la storia vera.
3: Domenica con Fabrizio De André,
4: che scivolò nel fiume a primavera.
3: Uno special firmato Radio Margherita.

0: parleremo.
1: Domenica con Fabrizio De André. Solo su Radio Margherita.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Fabrizio De André è nato a Genova il 18 febbraio 1940 ed è stato un cantautore italiano. È considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album. Molte sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni 70. La sua canzone d'autore è musicalmente scarna, nonché incentrata sulle melodie e sulla voce profonda, sempre prediligendo il formato della ballata. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, appellato talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è stato uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste, durante la sua carriera ha collaborato con personalità e importanti artisti della scena musicale e culturale. Musicalmente è stato importante il contributo di Gian Piero Reverberi, arrangiatore e compositore, nonché coautore delle musiche, assieme alle figure di Sergio Bardotti e Roberto Danè. La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André, assieme alla compagna Dori Ghezzi, vengono rapiti in Sardegna dove si erano trasferiti. Dall'anonima Sequestri Sarda e tenuti prigionieri per essere liberati dopo 4 mesi, dietro il pagamento di un riscatto di circa 550 milioni di lire. Fabrizio De André muore a Milano l'11 gennaio 1999, all'età di 59 anni.
0: E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
1: Domenica con Fabrizio De André.

Nella guerra di Valois il signor di Vli è morto, se sia stato un prode eroe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte per mille anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a 100 e a 1000 i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con

dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Apostolo.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi per stipendi è un abbo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito

0: Radio Margherita, stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con. Fabrizio De André.

0: boschi e le stagioni con i mille colori.
1: Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più. Viventi si è rimasti noi e nulla più.
0: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con. Fabrizio De André.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 10 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Francesca Astone di Raccuglia, in provincia di Messina, Salvatore Barbagallo di Catania, Marica Damanti di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Giovanna Mazzullo di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace,

Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

notte che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
1: Domenica con Fabrizio De André.

terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con Fabrizio De André.
2: Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e signore, a misurarti il tempo

E quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, del corpo d'una vergine si fa lotteria, del corpo d'una vergine

e fosti tu, Giuseppe, un reduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più, senza alcuna ragione, una bimba su cui non avevi intenzione. E mentre te ne vai stanco d'essere stanco, la bambina per mano, la tristezza di fianco, pensi quei sacerdoti la diedero in sposa a dita troppo secche per chiudersi.

tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco come sono e

tagliati dai polsi le quattro vene, le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la le ru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo dal

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 11 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Filippo Apostolo.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sky.

tutto sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita, stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con. Fabrizio De André.
2: Dio del cielo, se mi vorrai, in mezzo agli altri uomini.

0: nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
1: Perché anche il cielo non ti voglio rubare,
0: ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
1: Perché anche il cielo non ti voglio rubare,
0: ma un attimo di gioia me

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con. Fabrizio

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con Fabrizio De Andrè.

ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul

nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura.

malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti.

allora capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

vola il tempo, lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 11 e 55 minuti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
2: Questa di Marinella è la storia vera.
1: Domenica con Fabrizio De André,
2: che scivolò nel fiume a primavera.
1: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Domenica con Fabrizio De André. Solo su Radio Margherita.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ave Maria, Al ballo mascherato, Bocca di rosa, Amore che vieni, amore che vai, Canzone dell'amore perduto, Fila la lana, Dolce nera, Franziska, Don Raffaè, Giro tondo, Il gorilla, Inverno, Il pescatore, La ballata del Michè, Il testamento, La guerra di Piero, Il testamento di Tito, La stagione del tuo amore, L'infanzia di Maria, Si fosse fuoco, La ballata dell'amore cieco, Spiritual, La canzone di Marinella, Volta la carta, La città vecchia, Un chimico, Nuvole barocche, Un giudice, Un medico e Valzer per un amore. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Gianni Morandi. La

0: ola, gli angeli fanno la ola.
1: Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Fausto Leali, Angeli Negri.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 12 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Gigi D'Alessio. 24 ore.
1: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illumina.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano in 14 punti per fermare il conflitto e riaprire lo strategico stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile, le parole di Trump, che avverte nuovi attacchi potrebbero scattare se l'Iran si comporta male. Poi il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per mercoledì 6 maggio dal PM che lo accusa nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Intanto, secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock risalenti a quando aveva circa 20 anni, in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Tennis, alle 17 la finale di Madrid tra Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Sentiamolo.
2: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e torneo dove io sono arrivato, ho cercato di capire come giocare su questa superficie, soprattutto qua. Alla fine, a prescindere dai risultati, sono contento di rimettermi di nuovo in una finale.
1: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 12:52.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: Mr. Rain, Casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Franco Califano.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Franco Califano.
2: Ecco, la musica è finita.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Franco Califano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Io non piango,
3: La mia libertà,
2: La musica è finita,
4: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 13 e 24 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Pa-

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Buongiorno, un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita, sintonizzati in tutta Italia, e un saluto al nostro opinionista, il Cavaliere Pignatella.
1: Esatto, cavaliere regale, perché tuttologo e geneologo. Vogliamo dire anche questo, geologo, geneologo.
0: Sii modesto, non esagero. Oggi parliamo di animali, cavaliere, parliamo degli animali che sono traditi dal clima,
1: sono
0: che è
1: traditi,
0: impazzito.
1: Esatto.
0: Traditi dal clima che è impazzito, cavaliere.
1: È logico. Si arrabbia, è nervoso, lo trattano male, ma insomma un po' di rispetto, un po' di ritegno, c'ha una certa età, insomma, questo cristiano, quindi bisogna trattarlo bene, se no impazzisce, si innervosisce. È la crisi.
0: Esistono due tipi di animali, come lei sicuramente saprà. Due tipi sono gli animali specialisti.
1: Esatto, i tecnici.
0: I tecnici,
1: sì, sono specialisti in qualche cosa, dunque ingegnere, idraulico, uno che è specialista in qualche cosa.
0: Quelli che hanno difficoltà ad adattarsi e sono poi costretti anche a fare le famose migrazioni.
1: Le migrazioni, il sud.
0: C'entra il sud,
1: no, cioè, perché nel sud è sempre sono partite le migrazioni dal sud, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Basilicata,
0: gli animali migrano sud, nord, est, ovest, in una logica come quella umana. E poi ci sono gli animali generalisti che si adattano più facilmente all'ambiente.
1: Ufficiale, militare, colonnelli, generalissimi.
0: Fra quelli specialisti che sono anche in via di estinzione c'è qualche animale che si va perdendo, comincia a scomparire, per esempio l'usignolo, cavaliere. È noto per il suo canto. Come canta l'usignolo?
1: La luna rossa, io parlo. È un usignolo che canta alla luna. Allora, vedete, quando c'è la luna canta.
0: Canta le canzoni napoletane, questo non lo sapevo.
1: È logico, perché è un usignolo di razza napoletana e sta scomparendo, poi ci sono la razza bergamasca, la razza bergafemmina, tutte le razze di questo mondo che praticamente scompaiono perché giustamente cantano di notte, disturbano, danno fastidio, allora la gente gli tira i Skype, pentole, pignate, cuppini, cucchiaie e scappano e si nascondono.
0: Ci sono animali che si muovono invece, come dire, assieme, quindi formano uno stormo. Cos'è uno stormo?
1: Dunque, dice stormo l'insieme dei cavalli.
0: Quale animale forma uno stormo?
1: I cavalli, infatti la famosa cavalla storma della poesia o cavallina, cavallina storma, e tutti i cavalli insieme sono degli stormi, sei cavalli, stormi six, c'è pure la canzone.
0: Ma quindi ha sentito uno stormo di cavalli, ma che cosa dice? Allora lei quando parla di gregge di cosa intende? Un gregge di?
1: Pesci. Mangia di pesci.
0: Gregge di pesci,
1: è logico. I pesci vanno in gregge. Le rane fanno. Cosa fa la rana? Gre, cioè il rumore del gregge. Pesci e rane ingreggiano.
0: E quindi quando parliamo di sciame, uno sciame di?
1: Coccodrilli.
0: Uno sciame di coccodrilli.
1: Coccodrilli perché sono gli sciamani, no? Questi sciamani, questi animali messicani, animali strani, che lo sciame.
0: Quando parliamo di mandria invece.
1: Le api mangiano.
0: Una mandria di api.
1: Fanno il miele, il miele di mangia o mangia mele.
0: Ah, è un po' confuso, cavaliere. Comunque, io gli dico subito che quindi queste migrazioni che vengono fatte periodicamente, come lei sa, formano fra l'altro anche delle immagini suggestive. Si parla di rondine, di uccelli, quindi nelle migrazioni.
1: Sì, vabbè,
0: l'arte in volo, la cosiddetta arte in volo, no?
1: È vastasa.
0: Hai mai visto una figura?
1: È una figura vastasa. Se lasci pregare, direttore, perché non è che fanno figurine, bella, uno prende l'album di figurine e vede bella figurina. No, è una figura che ha forme strane. Assumono delle forme strane, un bello paio di coin l'altra volta, ho visto.
0: Perché
1: perché non è che se uno guarda attentamente il disegno grafico o c'è un paio di coin per dire che si alzano tipo cervo, che non sono cervi, sono uccelli, però sembrano cervi con i nuti, allora a questo punto sono bastasi. Oppure delle parti intime del corpo che io non voglio nominare, per carità, mentre nominare parti intime del corpo bastasi.
0: Vabbè, cavaliere, al solito lei ha sempre la mente distorta e quindi come dire, vede quello che vuole in definitiva. Io comunque la ringrazio per questa sua
1: dissertazione dotta.
0: Dotta?
1: Dotta, cioè di 8, dotta, di 7, di 6, di 8, dotta, di 8.
0: E gli rinnovo l'appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Arrivederci.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono la signora Santina e chiamo da Palermo. Volevo rispondere a quel signore che si interessa dei gay, delle lesbiche. Ma che cosa ci interessa? Ognuno della sua farina ne fa l'uso che vuole. Io c'ho un'edicola e c'ho diversi gay, diverse lesbiche, persone normali. Ognuno si fa la sua vita. Che cosa ci interessa? Ma perché non pensano per i fatti suoi? Io c'ho gay che se uno si deve levare tanto di cappello della buona educazione, del garbo, del verso, della vita. Ma che ci interessa? Ognuno si faccia la propria strada. Io nel mio palazzo sono sempre chiusa, non vedo nessuno, quindi non so niente di nessuno.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 13 e 55 minuti.
4: Francesco Renga, il meglio di me.
5: Sai, sono ritornato.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Un giorno insieme con Giordana Angi. Torna fra un'ora. Fiorella Mannoia. Il peso del coraggio.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

0: coraggio.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Appena riesce a vedere il medico, è guarito. La risposta è il cieco.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio
3: la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Giovanni e chiamo dalla Sicilia, diciamo. Io vorrei dare un consiglio ai nostri ascoltatori. È d'uso ultimamente, spesso, sentire persone che interlupiscono usando il termine "hai capito?". Credo che sia quantomeno offensivo per chi ascolta sentirsi chiedere "ha capito?". Non esiste una forma più subdola di dire a una persona "sei un ignorante, non capisci niente". Allora io vi prego, soprattutto quelli che lavorate negli enti pubblici, dovete usare il termine "mi sono spiegato", non "ha capito". Ecco, io voglio lanciare questo messaggio perché è bon ton, è buona educazione, è rispetto per il prossimo.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Bea Mac, io e te, io e te, io e te.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Negramaro, mentre tutto scorre.

0: Avun, due, tre, il titolo è... Mamma mia, è sgonfio.
1: Enzo Iannacci.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 14 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Anselmi, forse per sempre.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi

0: Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Pablo Neruda. Poesie. Mi piaci silenziosa, perché sei come assente, mi senti da lontano e la mia voce non ti tocca. Par quasi che i tuoi occhi siano volati via ed è come se un bacio ti chiudesse la bocca. Tutte le cose sono colme della mia anima e tu da loro emergi, colma d'anima mia. Farfalla di sogno, assomiglia alla mia anima ed assomiglia alla parola malinconia. Mi piaci silenziosa quando sembri distante e sembri lamentarti, turbante farfalla, e mi senti da lontano e la mia voce non ti arriva. Lascia che il tuo silenzio sia il mio silenzio stesso. Lascia che il tuo silenzio sia anche il mio parlarti, lucido come fiamma, semplice come anello. Tu sei come la notte, taciturna e stellata. Di stella è il tuo silenzio, così lontano e semplice. Mi piaci silenziosa perché sei come assente, distante e dolorosa come fossi morta. Basta allora un sorriso, una parola basta, e sono lieto, lieto che questo non sia vero. Fanciulla snella e bruna, il sole che crea la frutta, quello che incurva le alghe e fa granire grani, creò il tuo corpo gaio, i tuoi occhi di luce e la tua bocca che sorride col sorriso dell'acqua. Un sole nero e ansioso ti si avvolge a ogni filo dei tuoi neri capelli quando stiri le braccia. Tu giochi con il sole come un ruscello e due oscuri ristagni lui ti lascia negli occhi. Fanciulla snella e bruna, niente a te mi avvicina, tutto da te mi scosta come dal mezzogiorno. Tu sei la gioventù frenetica dell'ape, l'ubriachezza dell'onda, la forza della spiga. Eppure, tenebroso il mio cuore ti cerca, amo il tuo corpo gaio, la tua voce svelta e lieve, farfalla bruna, dolce e definitiva, come il frumento e il sole, il papavero e l'ape.

Ode al pomodoro. La strada si riempì di pomodori, mezzogiorno, estate. La luce si divide in due metà di un pomodoro, scorre per le strade il succo. In dicembre, senza pausa, il pomodoro invade le cucine, entra per i pranzi, si siede riposato nelle credenze, tra i bicchieri, le saliere azzurre. Emana una luce propria, ma sta benigna. Dobbiamo purtroppo assassinarlo. Affonda il coltello nella sua polpa vivente. È una rossa viscera. Un sole fresco, profondo, inesauribile riempie le insalate del Cile. Si sposa allegramente con la chiara cipolla e per festeggiare si lascia cadere l'olio, figlio essenziale dell'ulivo, sui suoi emisferi socchiusi. Si aggiunge il pepe, la sua fragranza, il sale, il suo magnetismo. Sono le nozze del giorno. Il prezzemolo issa la bandiera, le patate bollono vigorosamente, l'arrosto colpisce con il suo aroma la porta. E ora andiamo. E sopra il tavolo, nel mezzo dell'estate, il pomodoro, astro della terra, stella ricorrente e feconda.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Pablo Neruda. Poesie.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, mi chiamo Carmelo e chiamo da Troina. Vorrei dire a quel signore che ha il ragazzo autistico che è in Sicilia, in un paesino della provincia di Enna, Troina, a 1120 metri, c'è una struttura all'avanguardia che si chiama l'Ose Maria Santissima di Troina, che aiuta queste ragazze autistici con handicap, con depressione, e li trattano come da veramente come li trattano i genitori. E potrebbe consultare questo istituto, solo che si trova al sud, nel profondo sud della Sicilia. Tutti coloro che sono venuti dal nord con i ragazzi si sono trovati bene. Vengono da tutta Italia e sono solidale con questo signore perché lo Stato non dà nessun aiuto a queste famiglie.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 14 e 54 minuti.

0: Silvia da Milano, ascolto Radio Margherita perché è la più bella delle radio italiane.
1: Radio Margherita, la più bella delle radio italiane, anche a Milano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.
4: Questa mattina non volevo proprio alzarmi, ma mia madre ha cominciato ad urlare. Non ha avuto neanche il tempo di abbracciarmi. La colazione è pronta, vado a lavorare. A scuola le parole diventano botte, perché tutti sanno solo giudicare. E i miei sentimenti sono ossa rotte, e comincio a stare bene. Quando all'uscita di scuola c'è sempre quel signore che vuol giocare con me.

0: E stamattina Sara non riesce ad alzarsi, tanto nessuno qui si accorge che sta male.
1: Un giorno insieme con Giordana Angi. Torna fra un'ora.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Invece cado nel cortile sulle spine.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
0: Radio Margherita, per la libertà.

telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Allora, sono Rosa da Napoli. Volevo dire qualcosa riguardo di questa droga. Sono una mamma di due figli. E cosa pensano, che legalizzando la droga si toglie la mafia di mezzo? Quella aumenterà ancora di più. Si fa già adesso con le sigarette normali, perché ci sarà sempre chi lo vende di contrabbando e lo vende a meno prezzo. Quindi loro continueranno a far soldi sulla salute dei nostri figli. Io dico invece questo, che la droga va combattuta, non legalizzata. Grazie Radio Margherita che mi hai dato questa possibilità.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Francesco da Torino. Glas la faccia dal caiur che su mandai le barice a malura. La traduzione è: hai la faccia del pizzicagnolo quando gli sono andate in malora le acciughe, cioè una faccia sconsolata. Ciao.
4: Anna Maria, e telefono da Milano. Il proverbio è: chi a uomo crede, il paradiso non vede.
5: Salve a tutti, sono Assunta dalla provincia di Benevento. Un dialetto molto diffuso dalle mie parti è: chi lassa via vecchia panova sape quello che lassa, ma non sape quello che trova. Che vale a dire: chi lascia la strada nuova per quella vecchia sa quello che lascia, però non sa quello che poi va a trovare.
6: Sono Elena da Livorno. La migliore vendetta è il perdono.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita, musica italiana.
8: Toto Cutugno, l'italiano.
9: Lasciate.

0: Il gioco d'azzardo promette sogni, ma rovina vite. Non giocarti il tuo futuro. Quando il gioco diventa ossessione, smette di essere divertimento. Fermati in tempo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: che voglio amarti così.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Eva Blu, romantica.

0: vita.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 15:56.

0: un giorno insieme con Giordana Angi. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: paradiso.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: In Russia sta proprio cambiando tutto. Ho visto dei bambini che mangiavano i comunisti.
2: L'angolo del sorriso.
3: Papà, la nonna è cattiva. Zitto e mangia, che abbiamo solo quella.
2: L'angolo del sorriso.
3: Mi son preso un cane, l'ho chiamato Stop. Che razza è? Ma un incrocio.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Okay, sono Salvatore da Torino. Sono d'accordo anch'io per quanto riguarda quello che ha detto quel signore, che bisognerebbe ripristinare il servizio militare. Servirebbe molto ai nostri giovani. Grazie, un saluto e grazie alla Radio Margherita, che è molto, molto, molto, molto interessante. E l'ascolto tutti i giorni. Grazie.
2: Mina, non credere.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 16 e 26 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Multimediale. Multimediale, derivato dall'inglese multimedia, significato di modalità o supporto comunicativa che integra diversi media, testo, grafica, suono, filmati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Veniale. Veniale, dal latino tardo, venialem, e da venia. Significato: nella religione cattolica detto di peccato leggero, in senso esteso perdonabile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accapponare. Accapponare, deriva da cappone, significato castrare i galli, come riflessivo indica quel particolare incresparsi della pelle per senso di orrore o ribrezzo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carlinga. Carlinga, dal francese carling, a sua volta dall'antico scandinavo kerling, significato fusoliera dell'aereo che contiene il motore.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sul nostro paese, ultimo giorno di questo ponte del primo maggio, contraddistinto da bel tempo, anche se già in serata avremo i primi segnali di un cambio di circolazione che avverrà già nel corso della prossima settimana. Infatti, a partire già da lunedì, anticiclone in declino, tornano le piogge su parte del nostro paese. Avremo infatti più instabilità fin dal mattino lunedì già al nord-ovest con piogge e rovesci, ma anche al centro e al sud ritroveremo piogge. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 16:56.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.

0: giorno insieme con
1: Giordana Angi.
0: Torna fra un'ora.
2: Davide Rossi. Le cose che non sai.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva un uomo libero? È meglio essere odiati

0: Sì. Sa cosa diceva Caparezza? Io sono al verde, vado in bianco e il mio conto è in rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Sa cosa diceva un soldato in trincea? La guerra è un'invenzione che rende inutili tutte le altre invenzioni.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita, amica fedele.
1: Arisa, sincerità.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Francesco da Cosenza, io sono un vostro ascoltatore e volevo rispondere alla signora che diceva sulla legge 104 che non è utile. La signora ignora completamente che ci sono delle persone che hanno realmente bisogno. Non è utile quando la legge 104 viene concessa a persone che non ne hanno diritto, ma questo non succede. E poi praticamente sulla accennavo al certificato di sana e robusta costituzione. Il certificato di sana e robusta costituzione per gli insegnanti non si usa più, in quanto le persone diversamente abili hanno anche dei binari privilegiati. Quindi la signora, prima di dare dei giudizi, non deve fare altro che documentarsi e poi dare giudizi, altrimenti fa una brutta figura. Grazie Radio Margherita, grazie sempre e buon lavoro a tutta la redazione, a tutti voi. Da Cosenza, Francesco.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 17 e 25 minuti.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Carlo Azeglio Ciampi, il senso profondo dell'essere uomini.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Che cosa ci aspettiamo dagli uomini che sono al potere? Io credo che tutti noi, qualunque sia la nostra età, quali siano i nostri sogni e in qualunque parte del mondo stiamo tentando di realizzarli, quello che ci aspettiamo dalle persone che sono al potere è la costruzione della pace. Pace intesa come uguaglianza di tutti gli esseri umani. È questo il senso profondo dell'essere uomini, liberi, qualunque sia il nostro posto nel mondo. Cosa che si può realizzare solo attraverso una reale collaborazione ad affrontare i problemi del mondo, così come riteneva Carlo Azeglio Ciampi, 10° presidente della Repubblica Italiana. Carlo Azeglio Ciampi fu eletto presidente della Repubblica Italiana il 13 maggio del 1999. Al momento della votazione totalizzò 707 voti, 33 in più del quorum richiesto. Più volte mi sono riletto il testo dell'impegno preso in Parlamento il giorno del giuramento, disse. Quell'impegno si ispirava alle iscrizioni scolpite sui frontoni del Vittoriano, l'altare della patria. Per la libertà dei cittadini, per l'unità della patria. Non è retorica, è l'essenza stessa del nostro convivere civile. Prima di diventare presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi fu presidente del Consiglio e governatore della Banca d'Italia, ma prima ancora fu professore di lettere. Non solo un uomo tecnico, dunque, ma un umanista e una persona che molti ricordano come un presidente che ha unito. Carlo Azeglio Ciampi parlava di una pace capace di integrare anche il Medio Oriente, facendo sì che anche i paesi che non sono nelle condizioni di essere parte effettiva dell'Unione Europea si sentano accolti come entità culturali e politiche dell'Europa, e aggiunse: gli uomini devono essere uniti nella loro coscienza, pur mantenendo ognuno il proprio sentire religioso, culturale. Sì, è un compito immenso, ma realizzabile. Come convincerci di questa cosa, dico io? Il rispetto dei diritti umani è qualcosa di atemporale, deve esserci sempre, e chi si trova al potere deve essere capace di pensare oltre e sentirsi responsabile di ogni scelta, perché l'identità di uno Stato è imprescindibile dal bene di ogni suo singolo individuo. La forza del dialogo è l'unico vero potere che favorisce tutte le parti in gioco. Carlo Azeglio Ciampi fu un presidente molto amato. Visse la distruzione della guerra e sperava in un'Italia migliore, dove l'etica delle persone potesse andare di pari passo all'etica delle istituzioni, perché solo in quest'unione, diceva, vince l'uomo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Carlo Azeglio Ciampi, il senso profondo dell'essere uomini.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: Un gesto di solidarietà può fare la differenza. Nessuno dovrebbe vivere nella miseria. La povertà non è una colpa, ma una sfida da affrontare insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore, adesso sono qui che ti aspetto.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
2: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

0: sa. È destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Il mio nome è Antonio Danardò. Vorrei dire a tutti gli italiani di stare attenti quando comprano l'olio d'oliva extravergine. Se c'è scritto soltanto olio d'oliva, allora bisogna stare attenti che sono oli extracomunitari. Ci deve essere scritto 100% olio d'oliva italiano. Grazie e arrivederci.
0: Don Bachi. Poesia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 17:56.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.
1: Non mi basterà un minuto

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giovanni, telefono dalla Puglia. Ho un messaggio per i vigili o chi per loro. Non mettetevi con gli autovelox mobili sulle strade provinciali a doppia corsia andata e doppia corsia di ritorno, perché sembrate avvoltoi in cerchio di soldi, perché dove c'è il limite di 90 km all'ora è facilissimo andare a 100 km all'ora, specialmente se si deve fare un sorpasso. Inoltre, essendo a doppia corsia, non si disturba nessuno. Mentre invece mettetevi sulle strade a corsia unica di andata e ritorno, perché così è correttivo a prevenire eventuali incidenti. Grazie, saluti a tutti.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof Michetti, ho preso un taxi oggi e mi è venuto il mal di testa. Il tassista era arrabbiatissimo per questa storia di Uber, questi taxi a chiamata con le app che sarebbero illegali. Ma il tassista ha detto che c'è un precedente pericoloso in Piemonte. Ma mica ho capito.
3: Cara Pulce, proprio in questi giorni la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Piemonte che praticamente vietava l'utilizzo di Uber, ossia il servizio taxi a chiamata mediante l'app.
2: Quindi non è vero che sono illegali.
3: In realtà, Pulce, la Corte in pratica ha dichiarato che la Regione Piemonte non poteva intervenire su un argomento di competenza statale, qual è la concorrenza.
2: E quindi, Prof. Michetti, ora come la mettiamo?
3: Pulce, le problematiche che derivano dall'evoluzione tecnologica e dai cambiamenti economici e sociali sono oggi oggetto di discussione presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche di tutto il mondo.
2: Quindi i taxi tecnologici sono un problema mondiale. Ma chi aspettano allora a dare un inquadramento giuridico, una disciplina puntuale?
3: La stessa Corte Costituzionale auspica che il legislatore competente si faccia carico tempestivamente di queste nuove esigenze di regolamentazione.
2: Morale della favola, le regioni hanno le mani legate e finché il Parlamento non interviene, i tassisti classici, diciamo quelli vecchio stampo, continueranno ad essere arrabbiati.
3: Pulce, sa cosa diceva Publilio Siro? La pazienza, messa troppe volte alla prova, diventa rabbia.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Francesco e chiamo da Castel d'Azia, provincia di Palermo. Sono specializzato in attività fisica preventiva adattata. Volevo comunicare a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita che svolgere quotidianamente attività fisica per almeno 30 minuti al giorno riduce il rischio di ammalarsi di infarti, di diabete, di ictus, di obesità, di tumori, di ipertensione, di ipercolesterolemia, e di osteoporosi e di tante altre malattie. Quindi fare attività fisica è davvero importantissimo per la nostra salute.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 18 e 57 minuti.
3: Blanco, nostalgia.

ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Giordana Angi.

Un giorno insieme con Giordana Angi. Torna fra un'ora. Radio Margherita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Giorgia. Golpe.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Rosanna da Frattamaggiore, provincia di Napoli. Volevo dare un consiglio, un parere, chiamatelo come volete, perché i politici non devono sempre pensare che loro hanno la risposta giusta in tasca. Qualche volta devono ascoltare anche noi, umili cittadini. Vi volevo dire che quando fanno le case popolari, di non fare quei casermoni dove ci stanno 1000-2000 famiglie dentro, dove uno sente il respiro dell'altro e dove poi col tempo si trasformano in ghetti, come il Parco Verde di Caivano, come il Parco Salicelle di Afragola o come le Vele di Secondigliano. Quindi, perché così facendo si formano dei ghetti, loro devono fare palazzine bifamiliari, uno per ogni 2 chilometri di distanza, così non succede niente e si va tutto più felice e d'accordo davanti e si mantiene anche più ordine. Grazie e arrivederci.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 19 e 25 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

Irene Fargo, nome d'arte di Flavia Irene Pozzaglio, è nata a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, il 1 novembre 1962 ed è stata una cantante e attrice teatrale italiana. Dopo aver fatto parte di un coro polifonico, esordì da solista al Festival di Castrocaro nel 1987 con il suo nome d'anagrafe con la canzone Fretta di te. Quindi il suo produttore Enzo Miceli la convinse ad assumere il nome d'arte Irene Fargo. Dopo un ritorno nel 1988 al Festival di Castrocaro, pubblicò nel 1990 il suo disco d'esordio, Le ragazze al mare. Nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo e si classificò seconda nella categoria Nuove proposte con il brano La donna di Ibsen, il cui testo è ispirato al dramma La donna del mare del norvegese Henrik Ibsen. Il 45 giri, che fece da traino all'album inciso l'anno precedente e opportunamente ristampato con l'aggiunta di un altro inedito, Ti do una canzone, in duetto con Grazia Di Michele. Gli inviti in varie trasmissioni televisive la consacrarono tra le rivelazioni dell'anno. Nel 1992 fu ancora a Sanremo tra le nuove proposte, classificandosi nuovamente al secondo posto con il brano Come una Turandot, omaggio all'opera di Giacomo Puccini. Il secondo album, pubblicato alla fine della rassegna e intitolato La voce magica della luna, otterrà un grande riscontro commerciale. Nello stesso anno ottenne un terzo posto al Cantagiro. Nel 1993 inizia per Irene Fargo un nuovo corso della propria carriera. Abbandonati il suo primo produttore, si trasformò in interprete pura, con brani di Mariella Nava, Roby Facchinetti, Caballà, Daniele Fossati. Tra il 1997 e il 1999 pubblicò altri tre dischi, venendo invitata spesso come ospite nei programmi di Paolo Limiti. Dal 2002 intraprese anche l'attività di attrice teatrale. Nel 2005 incise il suo nuovo CD, una serie di cover dal titolo Insieme, contenente alcuni inediti, tra i quali il tema portante del film Nel mio amore, che vide l'esordio alla regia della scrittrice Susanna Tamaro. Irene Fargo ricoprì il ruolo di protagonista in alcuni musical: Il ritratto di Dorian Gray, Mary Ann, I promessi sposi, La monaca di Monza e La madre di Cecilia, Masaniello, La viceregina di Napoli, per la regia di Tato Russo, e Cleopatra, Carmian, per la regia di Claudio Insegno. Nel dicembre 2012 tornò in radio con il singolo Acrobati, tratto dal nuovo album Crescendo, dopo aver riscosso grande successo all'estero. L'ultimo album dal titolo Luce fu pubblicato nel 2014. Irene Fargo muore a Chiari, in provincia di Brescia, il 1 luglio del 2022 all'età di 59 anni. Tra le canzoni più suggestive di Irene Fargo ricordiamo La donna di Ibsen, Le ragazze al mare, Le cose di ieri, Come una Turandot.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Irene Fargo.
2: Radio Margherita, per la memoria. Fiorella Mannoia. Eroi.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con un

0: Nessun lavoro vale la tua vita. La sicurezza è un diritto, non un optional. Un ambiente di lavoro sicuro è un segno di rispetto per ogni lavoratore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Margherita, un viaggio senza confini.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di
2: Questa di Marinella è la storia vera.
1: Domenica con Fabrizio De André,
2: che scivolò nel fiume a primavera.
1: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Fabrizio De André. Solo su Radio Margherita.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Fabrizio De André è nato a Genova il 18 febbraio 1940 ed è stato un cantautore italiano. È considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album. Molte sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni 70. La sua canzone d'autore è musicalmente scarna, nonché incentrata sulle melodie e sulla voce profonda, sempre prediligendo il formato della ballata. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, appellato talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è stato uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste, durante la sua carriera ha collaborato con personalità e importanti artisti della scena musicale e culturale. Musicalmente è stato importante il contributo di Giampiero Reverberi, arrangiatore e compositore, nonché coautore delle musiche, assieme alle figure di Sergio Bardotti e Roberto Danè. La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André, assieme alla compagna Dori Ghezzi, vengono rapiti in Sardegna dove si erano trasferiti, dall'anonima Sequestri Sarda e tenuti prigionieri per essere liberati dopo 4 mesi, dietro il pagamento di un riscatto di circa 550 milioni di lire. Fabrizio De André muore a Milano l'11 gennaio 1999, all'età di 59 anni.
3: E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
1: Domenica con

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 20 e 25 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Nella guerra di Valois il signor di Vli è morto. Se sia stato un prode-eroe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mille anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a 100 e a 1000 i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

0: buongiorno, un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita sintonizzati in tutta Italia e un saluto al nostro opinionista, il Cavaliere Pignatella.
1: Esatto, cavaliere regale, perché tuttologo e geneologo, vogliamo dire anche questo, geologo, geneologo.
0: Fermoci modesto, non esagero. Oggi parliamo di animali, cavaliere, parliamo degli animali che sono traditi dal clima,
1: sono
0: che è impazzito.
1: Esatto.
0: Partite dal clima che è impazzito,
1: è logico, si arrabbia, è nervoso, lo trattano male, ma insomma un po' di rispetto, un po' di ritegno c'ha una certa età, insomma, questo cristiano, quindi bisogna trattarlo bene, se no impazzisce, si innervosisce. È la crisi.
0: Esistono due tipi di animali, come lei sicuramente saprà. Due tipi sono gli animali specialisti.
1: Esatto, i tecnici.
0: I tecnici
1: sì, sono specialisti in qualche cosa, dunque ingegnere, idraulico, uno che è specialista in qualche cosa.
0: Quelli che hanno difficoltà ad adattarsi e sono poi costretti anche a fare le famose migrazioni.
1: Le migrazioni, il sud.
0: Centro del sud,
1: no, cioè, perché nel sud è sempre sono partite le migrazioni dal sud, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Basilicata,
0: gli animali migrano sud, nord, est, ovest, in una logica come quella umana. E poi ci sono gli animali generalisti che si adattano più facilmente all'ambiente.
1: Ufficiale, militare, colonnelli, generalissimi.
0: Fra quelli specialisti che sono anche in via di estinzione c'è qualche animale che si va perdendo, comincia a scomparire, per esempio l'usignolo, cavaliere.
1: Sì,
0: è noto per il suo canto. Come canta l'usignolo?
1: La luna rossa, io parlo. È un usignolo che canta alla luna. Allora, veramente, quando c'è la luna canta.
0: Canta le canzoni napoletane, questo non lo sapevo.
1: Logico, perché è un usignolo di razza napoletana e sta scomparendo, poi ci sono la razza bergamasca, la razza bergafemmine, tutte le razze di questo mondo che praticamente scompaiono perché giustamente cantano di notte, disturbano, danno fastidio, allora la gente gli tira i scarpe, pentole, pugnate, cuppini, cucchiaie e scappano e si nascondono.
0: Ci sono animali che si muovono invece come dire assieme, quindi formano uno stormo. Cos'è uno stormo?
1: Dunque, dice stormo l'insieme dei cavalli.
0: Quale animale forma uno stormo?
1: I cavalli, infatti la famosa cavalla storma della poesia o cavallina, cavallina storma, e tutti i cavalli insieme sono degli stormi, sei cavalli, stormi six, c'è pure la canzone.
0: Ma quindi ha sentito uno stormo di cavalli, ma che cosa dice? Allora lei quando parla di gregge di cosa intende? Un gregge di?
1: Pesci. Mangia di pesci.
0: Un gregge di pesci.
1: Un gregge di pesci, logico, i pesci vanno in gregge, però le rane fanno. Cosa fa la rana? Gre, cioè il rumore del gregge. Pesci e rane ingreggiano.
0: E quindi quando parliamo di sciame, uno sciame di?
1: Coccodrilli.
0: Uno sciame di coccodrilli.
1: Coccodrilli perché sono gli sciamani, no? Questi sciamani, questi animali messicani, animali strani, che lo sciame.
0: Quando parliamo di mandria invece.
1: Le api mangiano.
0: Una mandria di api.
1: Fanno il miele di mangia o mangia mele.
0: È un po' confuso, cavaliere. Comunque io gli dico subito che quindi queste migrazioni che vengono fatte periodicamente, come lei sa, formano fra l'altro anche dell'immagine suggestiva, si parla di rondine, di uccelli, quindi nelle migrazioni.
1: Sì, vabbè,
0: l'arte in volo, la cosiddetta arte in volo, no?
1: È vastasa.
0: Hai mai visto una figura così?
1: È una figura vastasa, se lasci pregare, direttore, perché non è che fanno figurine, bella, uno prende l'album di figurine e vede bella figurina. No, è una figura che ha forme strane, assumono delle forme strane, un bello paio di coin l'altra volta, ho visto.
0: Perché vastasse?
1: Perché non è che se uno guarda attentamente il disegno grafico o c'è un paio di coin per dire che si alzano tipo cervo, che non sono cervi, sono uccelli, però sembrano cervi coi nuti, allora a questo punto sono vastasse. Oppure delle parti intime del corpo che io non voglio nominare, per carità, mentre nominare parti intime del corpo. Vastasse.
0: Vabbè, cavaliere, al solito lei ha sempre la mente distorta e quindi come dire, vede quello che vuole in definitiva. Io comunque la ringrazio per questa sua
1: dissertazione dotta.
0: Dotta?
1: Dotta, cioè di 8, dotta, di 7, di 6, questo è dotta, di 8.
0: E gli di nuovo l'appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Arrivederci.

0: dà appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.
3: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Domenica con

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, voli.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con Fabrizio De André.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 20 e 55 minuti.
2: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove. Attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello. Negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti a...

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con Fabrizio De André.

quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

l'abate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

0: Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
1: Domenica con Fabrizio De André.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 21:24.

Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita, stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con

0: Fabrizio De André.
1: Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e signore, a misurarti il tempo fra

E quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, del corpo d'una vergine si fa lotteria, del corpo d'una vergine.

e fosti tu, Giuseppe, un reduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più, senza alcuna ragione, una bimba su cui non avevi intenzione. E mentre te ne vai stanco d'essere stanco, la bambina per mano, la tristezza di fianco, pensi quei sacerdoti la diedero in sposa a dita troppo secche per chiudersi su una rosa, a un cuore troppo vecchio.

tutti i cristiani imbrigherei, si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, si fosse cieco commissione fui.

tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con Fabrizio De André.
2: Dio del cielo, se mi vorrai in mezzo agli altri uomini.

0: nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
1: Perché a me il cielo non ti voglio rubare,
0: ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
1: Perché a me il cielo non ti voglio rubare,
0: ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.

madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
0: Domenica con. Fabrizio De André.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 21 e 54 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Da Radio Margherita stiamo ascoltando.
3: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
2: Domenica con Fabrizio De André.

ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

malati in ogni stagione, e i colleghi d'accordo, i colleghi contenti, nel leggermi in cuore tanta voglia d'amare, mi spedirono il meglio dei loro clienti.

allora capii, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. E il sistema sicuro è pigliarti per fame, nei tuoi figli, in tua moglie, che ormai ti disprezza, perciò chiusi in bottiglia quei fiori di neve. L'etichetta diceva elisir di giovinezza, e un giudice con la faccia da uomo mi spedì a sfogliare i tramonti.

0: imbroglione.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
3: Radio
4: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

vola il tempo, lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Questa di Marinella è la storia vera.
0: Domenica con Fabrizio De André,
1: che scivolò nel fiume a primavera.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: sceglieremo.
1: Domenica con Fabrizio De André. Solo su Radio Margherita.
0: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ave Maria, Al ballo mascherato, Bocca di Rosa, Amore che vieni, amore che vai, Canzone dell'amore perduto, Fila la lana, Dolce nera, Franziska, Don Raffaè, Giro tondo, Il gorilla, Inverno, Il pescatore, La ballata del Michè, Il testamento, La guerra di Piero, Il testamento di Tito, La stagione del tuo amore, L'infanzia di Maria, Si fosse fuoco, La ballata dell'amore cieco, Spiritual, La canzone di Marinella, Volta la carta, La città vecchia, Un chimico, Nuvole barocche, Un giudice, Un medico e Valzer per un amore.
2: Lucio Dalla, Anna e Marco.
3: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Gianni Morandi, mi vedrai tornare.

anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Jacopo. Solamente mia.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette.

0: oggi con
1: Pablo Neruda, poesie. Mi piaci silenziosa, perché sei come assente, mi senti da lontano e la mia voce non ti tocca. Par quasi che i tuoi occhi siano volati via ed è come se un bacio ti chiudesse la bocca. Tutte le cose sono colme della mia anima e tu da loro emergi, colma d'anima mia. Farfalla di sogno, assomiglia alla mia anima ed assomiglia alla parola malinconia. Mi piaci silenziosa quando sembri distante e sembri lamentarti, turbante farfalla, e mi senti da lontano e la mia voce non ti arriva. Lascia che il tuo silenzio sia il mio silenzio stesso. Lascia che il tuo silenzio sia anche il mio parlarti, lucido come fiamma, semplice come anello. Tu sei come la notte, taciturna e stellata. Di stella è il tuo silenzio, così lontano e semplice. Mi piaci silenziosa perché sei come assente, distante e dolorosa come fossi morta. Basta allora un sorriso, una parola basta, e sono lieto, lieto che questo non sia vero. Fanciulla snella e bruna, il sole che crea la frutta, quello che incurva le alghe e fa granire grani, creò il tuo corpo gaio, i tuoi occhi di luce e la tua bocca che sorride col sorriso dell'acqua. Un sole nero e ansioso ti si avvolge a ogni filo dei tuoi neri capelli quando stiri le braccia. Tu giochi con il sole come un ruscello e due oscuri ristagni lui ti lascia negli occhi. Fanciulla snella e bruna, niente a te mi avvicina, tutto da te mi scosta come dal mezzogiorno. Tu sei la gioventù frenetica dell'ape, l'ubriachezza dell'onda, la forza della spiga. Eppure, tenebroso il mio cuore ti cerca. Amo il tuo corpo gaio, la tua voce svelta e lieve. Farfalla bruna, dolce e definitiva, come il frumento e il sole, il papavero e l'acqua.

Ode al pomodoro. La strada si riempì di pomodori, mezzogiorno, estate. La luce si divide in due metà di un pomodoro, scorre per le strade il succo. In dicembre, senza pausa, il pomodoro invade le cucine, entra per i pranzi, si siede riposato nelle credenze, tra i bicchieri, le saliere azzurre. Emana una luce propria, ma sta benigna. Dobbiamo purtroppo assassinarlo. Affonda il coltello nella sua polpa vivente. È una rossa viscera. Un sole fresco, profondo, inesauribile riempie le insalate del Cile. Si sposa allegramente con la chiara cipolla e per festeggiare si lascia cadere l'olio, figlio essenziale dell'ulivo, sui suoi emisferi socchiusi. Si aggiunge il pepe, la sua fragranza, il sale, il suo magnetismo. Sono le nozze del giorno. Il prezzemolo issa la bandiera, le patate bollono vigorosamente, l'arrosto colpisce con il suo aroma la porta. E ora andiamo. E sopra il tavolo, nel mezzo dell'estate, il pomodoro, astro della terra, stella ricorrente e feconda.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Pablo Neruda. Poesie.
2: Radio Margherita per la cultura. Biagio Antonacci. Non

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io volevo dire che il processo di robotizzazione, informatizzazione e meccanizzazione porterà alla disoccupazione di massa. Basta pensare al fatto che non ci sono più, per esempio, i bigliettai nelle stazioni ferroviarie, e che fra 4 anni un robot costerà la metà di un lavoratore delle fabbriche, e quindi si prevedono licenziamenti di massa nelle fabbriche. O pensiamo ancora pure all'informatizzazione, che porterà al licenziamento di bancari, impiegati, e allora impiegati vari dei municipi, dello Stato. E allora l'unica soluzione è quella di tagliare stipendi e pensioni e liquidazione d'oro, legalizzare droga e prostituzione, per garantire un reddito di cittadinanza prolungato o, se necessario, a vita, perché sennò in futuro anche le fabbriche dei robot non avranno a chi vendere i loro prodotti, e di conseguenza falliranno anch'esse e falliranno anche gli stati.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 3 maggio. Sono le ore 22 e 52 minuti.

Ecco, io sono Rosetta, chiamo da Firenze e per me Radio Margherita è la compagna di tutti i giorni. È una radio da me preferita, ce l'ho sintonizzata in camera, in macchina, dappertutto. Per me è una compagnia continua. Vi ringrazio tantissimo di darmi veramente questa gioia. Radio

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Alghero si sono confrontati oggi Irene Grandi e Giuni Russo.
1: Confronti

0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 826.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Lovero Pasqua, telefono da Modugno, Bari. Il proverbio è in dialetto pugliese. Carca legge e sic u vosc. Vuol dire caricati leggero e puoi seccare un bosco da portare a casa.
4: Siamo dalla provincia di Napoli, Casoria. Allora, il proverbio dice: "Bacita va l'amici a timbe pace, capo pon se via a timbe guerra".
5: Elena da Livorno, le pene d'amore straziano il cuore.
6: Proverbio in piemontese: "Quandi bombas hai al capel, ca fa brutto, ca fa bel". Che significa quando monte basso al cappello, che fa brutto, che fa bello.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Jimmy Fontana,

0: Ogni cibo sprecato è un pasto negato a chi ne ha bisogno. Scegli di essere responsabile. Basta poco per ridurre gli sprechi. Conservare meglio significa aiutare il pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Miu. Quando nessuno ci vede.

0: Davide Valeri. Silenzi.
1: Non capisco mai perché la vita ti opprima. Cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su. Resterà per sempre su.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Giuseppe, chiamo da Terranova da Sibari, in provincia di Cosenza. Vorrei invitare tutte le nuove generazioni non amanti della lettura a comprare e leggere un libro edizioni San Paolo dal titolo Sopravvissuta ad Auschwitz di Liliana Segre, una delle ultime testimone della Shoah. Penso sia un libro che ci invita a riflettere quando la libertà, l'amore, la dignità e il rispetto viene meno. Grazie.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il dottore si era innamorato di una delle sue pazienti. Poco male. Il fatto è che era veterinario.
1: L'angolo del sorriso.
2: Capisci che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta.
1: L'angolo del sorriso.
2: Le donne non hanno mai niente da dire, ma lo sanno dire così bene.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Nada, che freddo fa.
1: Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte e 4 minuti.

0: bella musica leggera italiana.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
3: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di
4: Benji e Fede.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con
1: Benji e Fede.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dove e Quando, Good Vibes, New York, Ogni Volta, Quando Sei Con Me e 20 Settembre.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Camaleonti.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.
4: Radio Margherita.
5: Petit, perdonami.
6: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
7: Perdonami, sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. È mezzanotte e 31 minuti. Albano e Romina Power, quando un amore se ne va.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Groviglio. Groviglio, da roviglia, nome di pianta, dal latino, pianta che s'aggroviglia con influenza di gruppo. Significato, in senso figurato, ammasso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Camion. Camion, dal francese camion, in origine chemion, cioè carretta. Significato, autocarro.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trascendente. Trascendente. Significato, che è al di là dei limiti della conoscenza possibile. Il contrario di immanente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trivio. Trivio, dal latino trivium, composto da tri e via. Significato, l'incrocio di tre vie.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Valeria da Reggio Calabria. Il mondo non è nostro, è di tutti. Nessuno ha più diritti di un altro di abitarlo. Dovremmo insegnare questo ai nostri figli. O si sopravvive tutti insieme, oppure scegliamo un mondo a metà. E la terra gira. Non è detto che apparteremo sempre alla stessa metà.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato.

lucente, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 4 maggio. È mezzanotte e 53 minuti. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Cesare da Vallelonga, Vibo Valentia. Io ascolto Radio Margherita perché Radio Margherita è passione, musica, fantasia e melodia, e quindi mi riempie il cuore di felicità e di nostalgia. Grazie.
1: Radio Margherita, passione, musica, fantasia e melodia, ti riempie il cuore di felicità e nostalgia, anche a Vibo Valentia. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi.

0: Un giorno insieme con Wes e Dori Ghezzi. Torna fra un'ora.
1: Lucio Dalla, Il Parco della Luna.
0: Anch'io quante volte da bambino ho chiesto aiuto, quante volte da solo mi sono perduto, quante volte ho pianto e sono caduto.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Lorenzo Salvetti, Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte, con i lampioni

0: Le canzoni di una volta.
1: Per vivere felici, miei cari e buoni amici, non ci vuol proprio nulla. La calma, la pazienza, un poco d'esperienza e un

poesia ed un pochino poi di fantasia. Per qualche mese tu potrai sognare che la ricchezza sta per arrivare. Se la speranza in questo mondo è tutto, con poche lire la si può acquistare. Con la cartella d'una lotteria, pensando, chissà, di crediti perduti, di debiti scaduti, e ne abbiamo tutti quanti. Perfino le potenze son piene di scadenze.

comprato a pochi soldi sulla via, ai creditori lo si può mostrare, dicendo loro al fin di pazientare, e i creditori con la bocca asciutta dovranno in fin dei conti dire, beh, speriamo bene nella lotteria, se altro non c'è, con poche lire sole, se la fortuna vuole, sei celebre in un giorno, amici sconosciuti, parenti mai veduti, saranno a te d'intorno, chiamati in tutta fretta, al suono del danar, con la cartella d'una lotteria, potrai viaggiare il mondo in ferrovia, attraversare tutto il mare giallo, con la scimmietta, il cane, il pappagallo, quanti sorrisi e quanti inchini avrai, finché la borsa aperta resterà, ma tutto questo se la lotteria

0: E se la sorte non sarà propizia, un'altra volta la si può tentare. Si fanno tante, tante lotterie, domani chissà.
1: Irene Grandi, favole. Fai

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Martina, chiamo dalla provincia di Brindisi. Vorrei fare un appello a tutti noi italiani, che siamo la nazione più sporca. Mi sono vergognata dopo aver fatto un viaggio in Croazia. Loro sono avanti a noi più di 10 anni. Noi compriamo una bottiglia di acqua a Roma 3 euro, lì costa 15 centesimi. Allora ci dobbiamo dare una regolata, perché l'Italia si sta morendo. Grazie e buon ascolto a tutti.
0: Emma Chaplin, favola breve.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Come nei film.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Franca Valeri, la leggerezza dell'umorismo.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Non so perché a me il fiore non mi dice, tante volte.

volte per dire anche al ristorante, se magari con un uomo e tutto, vengono col mazzolino, prenda per questa bella signorina, gradisce, fa magari lui, vero? Io per dire una boutonniere? La rifiuto. Se un omaggio ci deve essere, preferisco il marron glacé. Gusti, sa? Pensi che io ho rifiutato dei partiti per non portare il fiore d'arancio? Dice, ma guardi, c'ho il castello, le rendite, lo yacht, l'automobile, il treno privato, tutte queste cose. Dico, scusi, cerimonia con fiori d'arancio? Sì. No, grazie, chiuso, non ci siamo. È come il gioiello, a me non mi squadra. Questo è soltanto uno dei personaggi inventati da Franca Valeri, che lavorò in teatro, al cinema, in radio, in televisione, scrisse libri e sceneggiature. I personaggi di Franca Valeri sono frutto di una scrittura brillante e colta, per non parlare delle sue interpretazioni cinematografiche. La ricordate nei panni di Elvira, donna milanese d'affari nel film Il Vedovo, dove Alberto Sordi, nei panni del marito che vuole chiaramente farla fuori per intascarsi l'eredità, le ricorda la canzone del loro primo ballo e lei gli risponde tutta impettita, con lo sguardo al cielo, dicendo «Bella giornata funesta!» Ciò che caratterizzava in modo inequivocabile lo stile di Franca Valeri è la capacità dei suoi personaggi di riflettere vizi e virtù della società a lei contemporanea, caratteristica che l'accomunava tanto anche ad Alberto Sordi, del quale diceva «È stato il mio grande compagno di lavoro. Abbiamo fatto 7 film insieme ed eravamo una coppia ben assortita perché eravamo agli opposti come natura. Era molto rispettoso nei miei confronti, non era un prevaricatore». Né un improvvisatore di quelli che ti pestano i piedi. Mi sono sempre trovata molto bene con lui. Franca Valeri traeva ispirazione soprattutto dall'ambiente borghese lombardo. Eppure, la vediamo passare con estrema disinvoltura da un dialetto all'altro. Madonna mia, che cardo! Ai ai ai ai ai ai ai! Me sento tanto male, cocca mia! Dice nel monologo La Sarta Romana. Ma uno dei suoi sodalizi storici risale agli inizi degli anni 50, quando Franca Valeri, assieme a Vittorio Caprioli e Alberto Bonucci, portano in scena il Teatro dei Gobbi, proponendo un modo di stare sul palcoscenico nuovo per quei tempi. Nessun costume di scena, nessuna scenografia e sketch rapidissimi, esilaranti, testi satirici, di cui i 3 attori erano anche autori. È in questo periodo che si consacra uno dei personaggi più celebri di Franca Valeri, la signorina Snob, una creazione che in realtà nacque in radio. Carissimi, come state? Non trovi? Io trovo! Franca Valeri nacque a Milano il 31 luglio 1920 e morì a Roma poco dopo aver compiuto la veneranda età di 100 anni.

0: L'amore non ferisce, non umilia, non uccide. La violenza non è mai giustificata. Se ti fa paura non è amore. Denunciare è il primo passo verso la libertà.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io sono Anna da Crotone. Ecco cosa succede in alcune scuole primarie di Bologna ai bambini di prima e seconda elementare. Li mettono nell'angolo della vergogna, li fanno deridere dai compagni se sbagliano il compito e per chiudere in bruttezza gli fanno spazzare l'aula. Ecco cosa è successo a mio nipote. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascanio. Dimmi quando tu verrai.
1: Come fa, maestro?
2: Dimmi quando tu verrai.
1: Ok, favore mix.
2: Dimmi quando, quando.
1: Ascanio.

0: sensate.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 4 maggio. È luna. È 53 minuti.

Sono Angela, siamo da Napoli, ascolto Radio Margherita perché mi accompagna tutto il giorno, un gruppo nel passato e musica di qualità. E vi ringrazio.